0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Creki, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Shockwave.
1: Le costruzioni dei brani di Jay Massey sono sempre un po' simili, c'è cioè il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad Is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May Night, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Dudu, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees, qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

time.

Bye now.

right?

0: internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

c'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942, ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills è una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva dallo Angeles, lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice, classe 1984. Goodbye Captain Fantastic, un pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010 guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Singing to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Julia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

Bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. Abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street. Si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules.

0: il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover, ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Wave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommieux.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio, band che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015 che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage, lo fai con una sensibilità pop, creando secondo me delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Beavis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wald, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar.

0: eccoci qua in diretta su Radio.0 Dora.it. Eccoci qua, sono le 10 in punto su Radio.0 Dora.it. Adesso andiamo subito in diretta. Non lo so se andiamo in diretta. Andiamo in diretta, dai che ho voglia di andare in diretta. Morning Music ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.stereo.
1: Ho detto che ho voglia di che roba? Ho voglia di andare in diretta, no, non ho voglia di prugne o cose del genere, no, non voglio di prugne. Magari qualche prugnetta, qualche prugnetta, se ci fosse qualche prugnetta. Buon ascolto e buona mattinata a tutti voi. Salutiamo anche Roberto Valeriani, che oggi è molto presa ed entro in una presa di corrente.

togliersi la vita. Belle queste notizie, proprio al mattino presto sono bellissime notizie, guardate. Meloni, cos'è che dice Meloni? Megoioni, il nostro crollo rimandato a domani. Legge elettorale, ora il blitz, tutti i risultati. Il retroscena, centro-sinistra, niente effetto referendum. Un caso, i candidati deboli. Acceleriamo sull'alleanza. Io la Schlein proprio la

Poi ago della fiducia alla regione, si torni subito al voto. Va bene, perfetto. Lo spin doctor che fa eleggere i sindaci, ma sbagliare una campagna è così facile? È facilissimo, l'hanno sbagliata quelli del PD, cioè la Schlein, Conte, tutte

0: azzurri che sono qui, che sono azzurrissimi. Tocca a Sinner oggi l'esordio contro il Tabur, ma dovete proprio telefonarmi proprio adesso. Non ho capito io, perché non pensate ai cavoli vostri e pensate ai cavoli vostri, mamma mia ragazzi. Allora, chi c'è adesso? Ma c'è lei, la nostra unica salvezza, la nostra unica salvezza contro tutto e contro tutti. Eccola qua, la riproduciamo subito.
1: Buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sull'Italia. L'alta pressione caratterizzerà la situazione meteo per tutta la prima parte di questa settimana, almeno fino a domani. Le giornate saranno quindi in gran parte soleggiate, con un po' di instabilità pomeridiana solo sui rilievi, mentre le temperature saliranno ulteriormente e il caldo estivo si farà sentire praticamente in tutta Italia, con punte anche di 33-34 gradi al centro peninsulare, al nord e in Sardegna. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi, 26 maggio, avremo al nord prevalenza di sole con cieli limpidi o al più velati. Le temperature massime si attesteranno generalmente tra i 29 e i 33 gradi. Al centro il tempo sarà stabile e soleggiato, salvo la possibile modesta formazione di nuvolosità cumuliforme in Appennino nelle ore più calde, ma senza precipitazioni. Le temperature massime andranno in aumento con punte tra i 29 e i 32 gradi. Al sud avremo condizioni di prevalente stabilità e bel tempo, ma sulle zone montuose della Calabria si segnala una lieve variabilità pomeridiana che potrebbe dar luogo a brevi isolati piovaschi. Le temperature massime risulteranno comprese tra i 25 e i 29 gradi, ma fino a 31 gradi nel Casertano. I venti ovunque soffieranno deboli e i mari saranno poco mossi o quasi calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è martedì 26 maggio 2026, è il 146esimo giorno dell'anno, 22esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 219 giorni. Si festeggiano San Filippo Neri e San Prisco. Il sole in Italia è sorto presso poco alle 5:40 minuti e tramonterà intorno alle 20:34, la luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata mondiale della consapevolezza sulla LGD. La data è stata scelta in onore di Jana Schiz, nata il 26 maggio 1974, fondatrice nel 2007 della LGDA per supportare i pazienti affetti da anomalie linfatiche rare. Oggi inoltre è il World Aperitivo Day, la giornata mondiale dedicata a uno dei più antichi e iconici rituali, l'aperitivo. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del carpione, che è una preparazione utilizzata per la marinatura di carne, pesce e verdure. Il carpione, tipico della cucina piemontese, è una tecnica di marinatura di origini antiche, quando non si disponeva ancora dei moderni metodi di conservazione. Si usavano prevalentemente il sale o l'aceto, come nel caso del carpione, per fare in modo che i cibi si mantenessero il più a lungo possibile. Il carpione viene utilizzato sia per le carni che per le verdure, le uova o il pesce, che di regola vengono preventivamente fritti e poi messi a marinare in una soluzione di aceto e verdure soffritte come cipolle, sedano e carote. In USA oggi si festeggiano tra gli altri il National Cherry Dessert, la giornata nazionale del dessert alla ciliegia, e il National Blueberry Cheesecake Day, la giornata nazionale della cheesecake ai mirtilli. Avvenne in questo giorno, il 26 maggio 1805, Napoleone Bonaparte venne incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Il 26 maggio 1860 Giuseppe Garibaldi e le Mille Camicie Rosse al suo seguito occuparono la città di Palermo. Il 26 maggio 1897 venne pubblicato a Londra il romanzo Dracula dello scrittore irlandese Bram Stoker. Il 26 maggio 1967 venne pubblicato in USA l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles. Il 26 maggio 1994 a Santo Domingo si celebrarono le nozze di Michael Jackson e Lisa Mary Presley, figlia del cantante Elvis Presley. Nati questo giorno, il 26 maggio 1907 era nato l'attore statunitense John Wayne. Il 26 maggio 1924 era nato a New York il conduttore TV Mike Buongiorno. Il 26 maggio 1926 era nato il musicista e compositore statunitense Miles Davis È stato un compositore trombonista, anche trombettista statunitense, jazz, considerato uno dei più influenti, innovativi ed originali musicisti del XX secolo. Il 26 maggio 1945 è nato a Torino il conduttore televisivo Giovanni Minoli. Il 26 maggio 1946 è nato a Roma il compositore e direttore d'orchestra Nicola Piovani, Oscar nel 1999 per le musiche del film La vita è bella. Il 26 maggio 1962 è nato a Monza il cantautore e chitarrista Gatto Panceri, nome d'arte di Luigi Giovanni Maria Panceri. Il 26 maggio 1964 è nato a Manhattan, a New York, in USA, il musicista, polistrumentista, cantautore, produttore discografico ed attore Lenny Kravitz. Scomparsi questo giorno, il 26 maggio 2008 moriva il regista Sidney Pollack. Nella schiera dei migliori registi del secolo scorso è stato anche uno scopritore di talenti, su tutti ha scoperto Robert Redford. Lui era nato l'1 luglio 1934 a Lafayette, nell'Indiana. Il 26 maggio 2022 moriva il politico Luigi Ciriaco De Mita, era nato il 2 febbraio 1928 a Nosco, in Campania. Il 26 maggio 2022 moriva il tastierista e manager inglese Andrew John Fletcher, detto più comunemente Fletch. È noto per essere stato un membro del gruppo musicale inglese The Depeche Mode. Il 26 maggio 2022 moriva il batterista britannico Alan White, celebre soprattutto per gli oltre 40 anni di permanenza nel gruppo rock progressivo britannico Yes. Ha collaborato con diversi altri artisti di notevole fama, inclusi gli ex Beatles John Lennon e George Harrison. Lui era nato il 14 giugno 1949. Aforisma di oggi: cresciamo il giorno in cui impariamo a ridere di noi stessi. Questo è un aforisma di Barry Moore. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
2: Radio.stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italien.
0: Grazie amore mio, grazie a chi? A Roberto Valeriani, sapete ormai siamo talmente uniti io e lei, sì, molto uniti, non ci scolla più nessuno. Va bene, Nicolò D'Agostino, estate, oh, quest'estate, ma guardate che adesso c'è un caldo veramente insopportabile quasi, a maggio, mamma mia ragazzi, ma se questo caldo è a maggio, a luglio, che caldo abbiamo?

guardate che il giro d'accordi mi piace, anche questa sonorità veramente molto gradevole, diciamo. E la voce, insomma, è un po' così, ma non importa, dai. Nicolò D'Agostino, imparerai anche tu. Ma quanti anni hai? 85 anni, imparerai anche tu. Ricordati di me, Alberto Fortis, adesso su RPS con questa canzone. Siamo arrivati alle 10 e 14 minuti primi di questa estate veramente gloriosa. Hot summer in Italy. My God, it's so hot today. I'm sweating cats and dogs.

Beh, l'abbiamo intervistato, anzi meglio dire che l'ha intervistato Roberto Leliani, perché lei è l'unica e sola che può intervistare la gente. Io ogni tanto così qualcuno, soprattutto stranieri, oppure di Bologna, perché quelli di Bologna sono stranieri? No, sono italianissimi. Adesso andiamo a Mogadiscio, vi porto a Mogadiscio con questa canzone Hot, Hot Summer Night. My God, so hot today. Radio Mogadiscio.

Ma che bello vi ha portato Mogadiscio. Cosa volete di più della vita? Vi porto dovunque, come ci ascoltano da dovunque, dall'Australia, dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Olanda, dalla Svezia. Insomma, praticamente dovunque ci ascoltano e siamo... I like to say hello to all the people listening from abroad. Cesare Cremonini, normally during this morning program, I play Italian music. You got to know Italian music. You must know also Italian music. Why not? This is Cesare Cremonini con Ragazze un po' facili.

non ci sono le ragazze che si chiamano facili, facili, facili oggi, sono le ragazze che ci stanno, è morto, ah, ma perché dici così? Ma dico così perché è la verità di oggi, c'è l'intelligenza artificiale, ci sta anche l'intelligenza artificiale, pensate, tutte le mattine io con l'intelligenza artificiale ci faccio veramente delle cose eccezionali, non so se sia un uomo o una donna che mi risponde, probabilmente non lo so. L'intelligenza artificiale cos'è? Uomo o donna? Buh. No, lei è una donna, si chiama Rachel Santos. I need somebody to love.

0: tonight. Come on, all together. I'm looking for you, babe. I need somebody to earn some money tonight. No, sorry, Rogers. I was only joking. Come on. It's a joke. It's a joke. Don't worry. Don't worry about it. I need somebody to love tonight. Well, me too. I'm searching for somebody to make love tonight with. Cantando, parlando, Roberto Valeriani, here she comes.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberto Valeriani. Conduce Roberto Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con un cantatore romano, Franco Tortora, ciao!
3: Ciao, buongiorno a tutti! Ciao.
2: Allora Franco, tu presenti, scusa, presenti questo singolo bellissimo, Nirvana e Tormento, che è una ballad, dopo tanti tuoi brani che sono famosissimi, poi parliamo anche di quello, questa è una ballad intensa e che scava sulle piaghe delle relazioni moderne, dove la paura di soffrire si scontra con l'urgenza di amare, senza barriere. È così?
3: È vero. Certo, sì, questo infatti, la donna parla di vite segnate da vecchie cicatrici, insomma, lei è un po' più giovane, lui un po' più grande, e inizialmente i protagonisti poi trovano, diciamo, rifugio in una storia senza impegno, così.
2: Un po' leggera.
3: Un equilibrio molto precario, molto all'acqua, sì, di cose, come si dice, no?
2: Sì.
3: Tuttavia però il testo arriva nel momento in cui questo limite diventa un po' insostenibile per lui.
2: Sì.
3: Il protagonista decide di rischiare e dichiararsi, cioè in tutta sincerità, affidando un compito appunto e ad un pensiero che poi diventa canzone.
2: Infatti il brano lo dice, poi arriverà nel brano, cioè proprio detto così, poi arriverà il momento in cui vorrei dormire accanto a te, insomma, accanto, e sognare senza dovermi svegliare in un letto disfatto di seta e cemento, Nirvana e Tormento, è chiaro.
3: Esatto.
2: E poi ho visto che, infatti, no, è bellissimo perché c'è questa scrittura che fonde ironia, no, e profondità. E si affida alla musica il compito di rompere gli argini, trasformando un pensiero segreto in un grido d'amore universale, cioè far capire che la storia leggera, come dici nel brano, cioè, nel brano si dice, vorrei farti sentire ciò che il mio cuore ha da dire, senza usare parole difficili da trovare, perché quello che sento e ti nascondo è qualcosa di più di quella cosa leggera, senza impegni, come la chiami tu.
3: Esatto, e almeno sta più bene, diciamo.
2: quindi la storia leggera non va più bene, quindi bisogna cambiare. No. Io volevo parlare anche un pochino di te. Ho visto che tu sei stato già artisticamente famoso da giovanissimo, nel 1971 hai scalato le classifiche di un disco per l'estate, sei arrivato al sesto posto, poi sei andato al Cantagiro, poi sei passato da...
3: Sei preparatissimo.
2: Perché mi sono incuriosita subito. Sei passato da Disco Ring a tour internazionali che ti hanno portato da New York a Toronto, poi sei stato uno dei molti simboli della musica italiana degli anni 70. Poi nel 2022 hai partecipato a The Voice Senior.
3: Calcola che sono stato primo 40 anni per motivi familiari, perché mio papà, che purtroppo ho perso molto presto, aveva 57 anni, e lui aveva questa attività che era un bar tavola calda.
2: Ah.
3: E quando lui praticamente non... è dovuto mancare, io da fratello maggiore ho dovuto prendere in mano
2: le redini della
3: situazione, e di conseguenza ho trascurato poi il mondo della musica, ahimè. Quindi mi sono rifugiato un po' nello sport, ho cominciato a correre, a giocare a tennis, eccetera.
2: Però la musica era più forte.
3: Esatto, ti racconto questo aneddoto perché diciamo che mi fa piacere raccontarlo, perché sono qua e ho la fortuna di essere ancora qua. Ti spiego il perché. Mm-hmm. Perché evidentemente mi sono fatto, mi ero fatto prendere dalla, come si dice, quando sei, mi ero ingarellato con questi amici che correvano, e quindi mi ero messo a fare le corse, le gare, queste, nel 2012 ho partecipato alla Roma Ostia.
2: Ah, è lunga.
3: Esatto, e praticamente al 16° chilometro ho avuto un infarto con la cardiopatia, wow. Sono stato massaggiato e defibrillato due volte, quindi lo sono rinato. Sono rinato e in questa seconda vita poi ho ripreso a cantare, grazie appunto a The Voice Senior.
2: L'ho visto.
3: Un programma dove io appunto ho partecipato, ho fatto il casting e sono arrivato in finale.
2: Orietta Berti.
3: Orietta Berti.
2: Forte. Brava lei.
3: E da lì abbiamo ripreso a cantare, quindi questa seconda vita si canta, e oltre a cantare sono diventato anche nonno da 2 anni di una bellissima bambina che si chiama Vittoria.
2: Ciao Vittoria, da Radio Punto Stereo, da Roberta. Senti Franco, Nirvana e Tormento, il singolo, farà parte di un EP oppure continuerai a fare singoli?
3: No, per adesso continuiamo a fare singoli, sì, anche perché l'LP diciamo che è un po' più impegnativo, sì. Diciamo come cosa, però io ecco, tra singoli e cover, diciamo, cerco di essere sempre presente sui social, ho fatto anche delle cover molto belle, oltre ai singoli, tra cui ultimamente ho fatto un omaggio a Ornella Manoni con la canzone, quella bellissima di Gabbani che gli ha scritto, Un sorriso dentro al pianto,
2: bella.
3: Ho fatto... Quando nasce un amore di Anna Oxa, I giardini che nessuno sa di Renato Zero, quindi tutti pezzi
2: bello.
3: Importanti. Diciamo.
2: Tanto trovano tutto su di te, come Franco Tortora.
3: Franco Tortora, ufficiale, sì, Franco Tortora cantante, e c'è, trovano tutto, insomma.
2: E noi adesso...
3: La mia vita.
2: Adesso invece noi ce l'ascoltiamo proprio, lui, Franco Tortora con Nirvana e Tormento. Grazie!
3: Prego, Gara.

0: Nirvana e tormento, ma che tormento!
1: Radio.stereo.it.
0: Grazie a Franco Tortora di Roma, come nostra Rubì, a Rubì, a Rubì.

Mamma mia, che questi qua sono stati remixati dal nostro super DJ MSM, sono stati veramente remixati molto bene. Modern Talking con Atlante is calling. Atlante is calling and the heart is calling, just to take away the t-shirt or something and to stay naked, completely naked, because it's really too warm.

Bellissima, bellissima questa canzone, bellissima. L'avete ascoltata solo su Radio.0 sicuramente, al Giando per Giando. Shaken Stevens con Give Me Your Heart Tonight, dammi il tuo cuore, ma anche qualcosa d'altro questa sera.

Ma give me your heart tonight, come on, dai, che lo sto aspettando, sono qui, che molto fresco, lo sto aspettando il tuo amore. 10:52 minuti primi, oggi 26 maggio 2026, caldo 32 gradi, 32 degrees Celsius, oh my God, really great, great for us or for Australia, I don't know. Adesso andiamo con questa stupenda canzone di Cool and the Gang, Fresh, e noi ci risentiamo alle ore 18. I'll be back together with you at 6 p.m. Italy time.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti al nostro nono appuntamento con Quando c'era Festival Bar, tutta la musica più bella delle nostre estati passate. Il primo brano scelto per voi appartiene alla cantante francese Caroline Loeb, che con il brano Zelawat raggiunse il primo posto della classifica italiana, dove risulta uno dei 45 giri più venduti del 1987.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Apriamo una parentesi dance con uno dei brani più rappresentativi degli anni 90 e tormentone dell'estate 1994, Corona con The Rhythm of the Night, che diviene il singolo più venduto di quell'anno.

La cantante pugliese Mietta pubblica nel 1998 l'album La mia anima, che contiene il brano Angeli noi, cover in italiano di We All Need Love di Dominique Troiano. Il brano diventa il tormentone dell'estate e una delle canzoni più amate al Festival Bar del 1998.

Il gruppo franco-tedesco dei French Affair, conosciuto per le sue hit dance mondiali, esce nel 2000 con il ballabilissimo singolo My Heart Goes Boom, che riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi dell'anno.

Il cantante britannico James Blunt, dopo una lunga carriera come ufficiale dell'esercito inglese, firma il suo primo contratto discografico e grazie ai singoli Hi, Wise Man e You Are Beautiful raggiunge il successo internazionale con 20 milioni di dischi venduti e 23 milioni di singoli. Al Festival Bar del 2006, James Blunt partecipa con il brano Wise Man che ci andiamo a riascoltare.

Ultimo brano in scaletta, quello della cantante americana Christina Aguilera, che si presenta all'edizione 2007 del Festival Bar con il brano Candyman, estratto dall'album Back to Basics. Durante l'arco della sua carriera, la cantante ha collezionato più di 250 dischi, tra oro, platino e multiplatino, vendendo tra album e singoli più di 90 milioni di dischi.

Finisce qui la nona puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Palabras, Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei CD, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

music from the past. Music, oldies, but goodies. Let's get together also today with a lot of goody music coming from the past. Allora, rimaniamo assieme anche oggi con buona musica che arriva dal passato, come tanto per rientrare, diciamo così, nella bella musica degli anni 70 con un Al Green veramente favoloso. Let's get together, Mr. Al Green. Di nuovo buon ascolto with oldies but goodies, the 70s.

stick together. Let's stick in the 70s with Now with Mr. Joe Tex, 1977, una bellissima canzone che faceva parlare il bump a quel tempo, non so se vi ricordate, mamma mia che nostalgia quando si parlava il bump, 1977, adesso con

Sally Roy. Oh, Sally Roy has to do the job, I suppose. Va benissimo, benissimo. Questa era l'atmosfera che si ballava, che si ballava e si gustava in quegli anni. 1977, con Ain't Gonna Bump No More, No Big Fat One with Mr. Joe Tax. Ed ora Angelo. This is your DJ waking you up in the morning. Morning time, Angelo.

quapo. Benissimo, allora andiamo adesso sempre musica Otis But Goodies, naturalmente grazie a tutti quelli che stanno ascoltando e apprezzo questo tipo di intrusione musicale da parte nostra di RPS, soprattutto mia, che ormai è la mia consuetudine e soprattutto a me piace tantissimo. Al Stewart, On the Border, 1976.

grande ingegnere del suono che si chiama Alan Parsons, con i suoi project li abbiamo ascoltati con Time is passing by and now there is a horse passing by. 1971, gli America, gruppo formato da due persone con Horse.

Let it play on, baby. Let it play on. Oh, my God. What a music. Fantastic music. This is a great music from Radio.Stereo.it. .it. E adesso, Belinda Carlisle, Monkeys, Blue Monkeys. Oh, such a long time. Tanto tempo che non sentiamo i Blue Monkeys. Questa è musica dei fine anni 80. Fine anni 80. Tra l'altro, i Blue Monkeys erano venuti anche qui a Festival Sanremo 1989. Blue Monkeys, it doesn't have to be this way.

You're gonna ask for more, my dear. 80s, adesso con un gruppo molto sofisticato che dice sempre che è tutto sbagliato, tutto da rifare. C'era qualcun altro qui in Italia che diceva la stessa cosa. Depeche Mode with Wrong, such a wrong time when we met each other, isn't it?

chiamo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

0: Bene, fra poco andiamo in diretta, ma siamo già in diretta. Ah no, c'è John Dantor in diretta. Ah, io credevo che fossi io già in diretta, niente da fare, lui delinquente che non sei altro, di un delinquente che non sei altro in diretta al posto mio.
1: Radio.stereo.it, your incredible web radio station.

Ma guarda te, vuol prendere anche il mio posto John D'Angelo, vuol prendere il mio posto, vuol prendere. Va bene, lasciamolo prendere, è tanto il nostro amico da più di 10 anni, forse più di 10 anni, no, da 15 anni, dal 2011 o 2012, che è il nostro amico, il nostro John D'Angelo, fantastic DJ, beautiful voice, radio DJ and mixer and remixer. Allora andiamo con Mike Ferrullo from New York, is having birthday right today, our beautiful great friend, and he's a songwriter as well. Mike Ferrullo from New York is having birthday, so enjoy this very number that I'm gonna send you straight away. Mile Grand, ma come si chiama quello lì? Ma come si chiama? Ah, Grant Miller, my dear friend. Grant Miller con Missing You.

Ahmed, mi piaceva tantissimo questo brano, non solo nella versione originale, ma anche nella versione, diciamo così, nuova del nostro Super DJ MXM. Oh my God, here we go with One Night in Bangkok. Dedicato questa canzone a Laura Marini di Brescia, tanti auguri e buon compleanno. Adesso andiamo a Desenzano. Ma che ci facciamo Desenzano? Desenzano perché qualcuno che magari è qualcuno di Desenzano oggi compie gli anni. E come no? Yeah!

I've been thinking about you. Io ho pensato proprio a te e tu sei veramente il tipo giusto per me. Va bene, adesso salutiamo una mia parente, si chiama Alida, eccola qua, Alida Cappuccini di Toscolano Materno. Tanti auguri, buon compleanno a te con una bellissima canzone di Eddie Grant, Electric Avenue.

Sai che belle queste canzoni, veramente remixate in una maniera meravigliosa dal nostro super DJ MSN from Sofia. E adesso andiamo con una mia amica veramente favolosa, eccola qua. Si chiama Rachel Santo from Madrid. She's a very good friend of mine. She's a great singer. She's well known in Spain right now, and dedicated entirely to Steffi Ferramola di Milano. Tanti auguri di buon compleanno Ferramola, tanti auguri. Come va? Tutto bene? Lì a Roma, non Milano. Ah, sei a Roma. Ah, sei a Roma adesso. E allora mi ascolti anche, hai scaricato la nostra app. Ah, va bene, allora hai scaricato la nostra app, perciò va tutto bene. Download our app and then you can listen to Radio.0 everywhere in the world.

If you need somebody to love tonight, I'm here. I'm all alone, my dear friend. Now, Stas Getsan. Allora, Raggio Santo con I Need Somebody to Love Tonight. Questa è una dedica, la penultima dedica per Stefano Ferramola di Roma. Tanti auguri, buon compleanno a te. Adesso andiamo dove? A Bergen, the Hura de Hota. Non lo so mia se è the Hura de Hota, l'importante è che sia the Bergen, vero? Shaggy Stevens, Give Me Your Heart Tonight, remixed by MSM. Here we go. Dedicata questa canzone a Giordano De Marchi di Bergamo. Tanti auguri, buon compleanno a te. Fra poco ci sarà la nostra Roberto Valeriani con l'appuntamento quasi solito.

0: si è preso una bella Valeriani e adesso ha dormito tutto il tempo, bellissimo. Prendetevi anche voi questa notte una Valeriani che vi farà dormire tutta la notte. La Valeriana, non Valeriani, credevo differente.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi uno scrittore di Roma o provincia, comunque io direi Roma, ed è Giovanni Marconi. Grande Giovanni, ho visto che hai scritto un libro bellissimo, lo posso dare il titolo? Ciao, come stai?
3: Grazie, grazie per l'invito, assolutamente, sono in libreria dal 20 aprile con Una nuova idea di paese. È un saggio politico, ma è anche la mia testimonianza, la testimonianza di un cittadino che rifiuta la narrazione rassegnata del declino italiano, e ho provato a indicare una strada diversa.
2: Ah, infatti, perché poi tra l'altro il libro si intitola Una nuova idea di paese, come hai detto tu, poi dal probabile declino alla possibile rinascita. Il probabile quasi quasi lo toglierei, come dicevamo, microfoni spenti, il probabile declino. La possibile rinascita invece è auspicabile. Ed è un saggio che affronta con lucidità e concretezza veramente una questione tra quelle più urgenti del nostro tempo, il futuro dell'Italia, ecco, davvero, eh. E lo affronti, ho visto, affrontando temi molto importanti come il lavoro, la mobilità sociale, la fiducia nelle istituzioni, che sta mancando parecchio, e le prospettive di sviluppo. Parlamene un po' tu meglio, vai.
3: Grazie, sì, allora è questo saggio che è in libreria dal 20 aprile edito da Ruffettino, in sostanza è un piccolo manifesto per uscire dalla crisi dove siamo stretti. Il nostro paese ormai da tanti anni vive una crisi strutturale che colpisce soprattutto le nuove generazioni e il ceto medio.
2: Vero.
3: Salari che sono colpiti dall'inflazione e un welfare pubblico sempre più fragile che non offre più i servizi che offriva in passato.
2: Infatti tu dici, parti dall'analisi delle fragilità attuali per arrivare a delineare possibili scenari di rilancio, però non si limita soltanto all'analisi teorica, ma propone anche un confronto aperto su ciò che non funziona, vero?
3: Assolutamente, io dico, abbiamo scherzato sul sottotitolo, che evitare il declino è possibile, però a partire da una nuova visione che rimetta al centro il ceto medio, la scuola pubblica e il lavoro. Parto dal ceto medio perché un po' è da dove vengo, ma perché l'Italia andava bene quando il ceto medio era forte e poteva permettersi di fare una vita più agiata. Oggi ha perso con l'inflazione e con il Covid più del 10% del potere d'acquisto, e se non si investe in questa fascia di popolazione l'Italia non riparte. Ma questa fascia chi è? È la fascia poi del paese reale, sono gli infermieri, sono i medici, sono i camerieri, sono gli autisti, sono i quadri, è chi guadagna tra i 25 e i 60 mila euro all'anno. E quindi io dico che serve un piano shock per dare 200 euro netti in più a questa fascia di popolazione dove ci sono più di 6 milioni di persone.
2: Ecco, bisogna che ti candidi, eh? Politicamente parlando credo che avresti tantissimi voti, un poco ma sicuro.
3: Ecco, no. Al di là dei voti credo che sia necessario proprio per far ripartire la fiducia e l'ottimismo, perché non so se capita anche a voi,
2: no, infatti tu dici,
3: ma sembra sempre che sullo sfondo ci sia questo pessimismo verso il futuro.
2: Infatti tu dici che l'Italia appare come un paese sospeso tra stagnazione e opportunità, in cui diventa necessario immaginare nuovi modelli capaci di garantire crescita, equità e un futuro alle nuove generazioni, ma anche a quelle vecchie, che insomma...
3: Ma certo, assolutamente, il medio è quello, no? Nel senso, quindi non faccio distinzioni di fascia d'età, anche dire bisogna creare lavoro, ormai è diventata una frase quasi spot, non bisogna creare lavoro, ma bisogna creare lavoro di qualità. Perché se crei lavoro, ma quel lavoro è povero, non fa bene né all'economia, ma nemmeno ai lavoratori.
2: Certo, anche una situazione equilibrata, in tutti i sensi, bisogna trovare, che la bilancia cominci a prendere un po' pari, tra resistere, vivere e sopravvivere, insomma, che non sia sempre così disconnessa. Senti, di te voglio dire che non sei soltanto scrittore, lavori anche nelle relazioni istituzionali territoriali del gruppo A2A SPA, vero?
3: Lavoro sì per un grande operatore energetico e poi lavoro all'università dove coordino i laboratori sulle soft skills e poi mi definisco anche un attivista, nel senso che sono attivo in diverse associazioni, ma sono anche un attivista politico, nel senso che sono stato attivo sul referendum costituzionale impegnato per sul fronte del no e adesso sono attivo sulla battaglia del salario minimo, cioè nel senso a seconda dei temi credo che anche il consiglio che sto dando alla mia generazione ai più piccoli bisogna trovare anche il tempo per fare attività civica, attività politica.
2: Bravo, è vero. Ho visto che sei anche policy advisor nell'ufficio di Bruxelles di Confartigianato Imprese.
3: In passato sì, ho lavorato all'estero a Bruxelles e infatti il libro parte proprio dalla mia esperienza all'estero.
2: Vedi.
3: Mi segnavo tutte le storie degli italiani perché ho vissuto anche in Canada e erano sempre storie un po' malinconiche sulle opportunità mancate, quindi quando sono tornato in Italia ho avuto questo desiderio di provare a mettere in ordine le cose e scrivere le mie proposte.
2: Comunque il libro lo trovano dappertutto, Una nuova idea di paese, che bel titolo.
3: Lo trovano in libreria, in tutte le Feltrinelli, ma anche in altre librerie, se non lo trovano lo possono ordinare, se è terminato, è già in ristampa, ma lo trovano anche sul sito dell'editore rubettino.it e su Amazon.
2: Capito ragazzi, Giovanni Marconi. Grande, grazie!
3: Grazie a voi, grazie per l'invito.
4: Radio Punto Stereo.

music from the past. Music, oldies, but goodies. Well, let's get together also today with a lot of goody music coming from the past. Allora, rimaniamo assieme anche oggi con buona musica che arriva dal passato, come tanto per rientrare, diciamo così, nella bella musica degli anni 70 con un Al Green veramente favoloso. Let's get together, Mr. Al Green. Di nuovo buon ascolto with Oldies but Goodies, the 70s.

Let's stick together. Let's stick in the 70s with Now with Mr. Joe Tax, 1977, una bellissima canzone che faceva parlare il bump a quel tempo, non so se vi ricordate, mamma mia che nostalgia quando si parlava il bump, 1977, adesso con

Sally Roy. Oh, Sally Roy has to do the job, I suppose. Va benissimo, benissimo. Questa era l'atmosfera che si ballava, che si ballava e si gustava in quegli anni, 1977, con I Ain't Gonna Bum No More With No Big Fat One with Mr. Joe Tax. Ed ora Angelo, this is your DJ waking you up in the morning time, Angelo.

Wake up, Mr. Radio. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Benissimo, allora andiamo adesso sempre in musica Otis But Goodies. Naturalmente grazie a tutti quelli che stanno ascoltando e apprezzo questo tipo di intrusione musicale da parte nostra di RPS, soprattutto mia, che ormai è la mia consuetudine e soprattutto a me piace tantissimo. Al Stewart, On the Border, 1976.

grande ingegnere del suono, che si chiama Alan Parsons, con i suoi project l'abbiamo ascoltato con Time is passing by and now there is a horse passing by. 1971, gli America, gruppo formato da due persone con Horse.

Roller Skating, Jam Named Saturdays, è un classico dell'hip hop del trio statunitense De La Soul, pubblicato il 23 luglio 1991 come secondo singolo del loro secondo album in studio De La Soul Is Dead. Il brano è celebre per il suo tono solare e spensierato, in contrasto con le tematiche più cupe del resto dell'album, nato per distaccarsi dall'immagine Figli dei Fiori dei The Age del loro debutto. La traccia vanta contributi vocali di K-Tip, dei A Tribe Called Quest, della cantante R&B Vinea Mojica e dell'imprenditore Russell Simmons nei panni di una personalità radiofonica. La canzone è un esempio magistrale di eclettismo, costruita su una fitta rete di campionamenti, almeno 7 o 8 diversi, un mix di alternativi pop e disco con influenze house evidenti soprattutto nel remix di David Morales. È considerato uno degli ultimi grandi brani del collettivo Native Tongues ed è tuttora celebrato come un inno delle feste per le sue pure party vibes. Buonasera, ben ritrovati qui nei suoni del Cocktail Shant, che come sempre si aprono con un disco dal passato bellissimo, questo classico dei De La Soul, ma subito dritti veloci perché abbiamo un sacco di novità questa sera, come accade ormai da quasi 20 anni. Lo facciamo con Savior, che è l'ultimo singolo del cantautore britannico sudanese El Mien in collaborazione con il noto artista. Con suo padre, esplorando come le paure e le supposizioni possano creare distanze non necessarie all'interno di una famiglia. Il Mien ha descritto il brano come un dialogo con i propri desideri d'infanzia, sottolineando il bisogno universale di avere un eroe e un salvatore. Oltre alla co-scrittura e produzione, Sanfa contribuisce con sintetizzatori, tastiere, percussioni e cori. La loro intesa creativa è stata descritta come un rapporto tra fratelli essenziale per affrontare temi legati all'infanzia. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

to Love, singolo R&B soul con influenze jazz del musicista neozelandese australiano Jordan Rakei, realizzato in collaborazione con Tom McFarland, membro del duo britannico Jungle. Il brano è nato da una sessione spontanea agli studio di Abbey Road, dove i due artisti hanno completato la traccia in pochissimo tempo. La canzone anticipa l'uscita dell'EP intitolato Between Us, di prossima uscita, brano che abbiamo appena ascoltato. Li abbiamo appena citati, e quindi Carry On, nuovo singolo dei Jungle, che funge da primo estratto del loro quinto album in studio intitolato Sunshine, la cui uscita è prevista per agosto. Descritta come una traccia soul e sognante, Carry On esplora sentimenti di vulnerabilità e crepacuore all'interno di una relazione difficile. La canzone è stata prodotta dal membro fondatore Josh Lloyd Watson e da Lydia Kitt, ormai membro permanente del trio insieme a Tom McFarland. Novità qui nel Cocktail Shanty Jungle.

Genevieve con Jordan Ward. Il brano unisce due delle voci più interessanti del nuovo R&B ed è scritto come un pezzo R&B appunto dal tocco analogico e retro futurista che mescola l'interpretazione intima di Genevieve con lo stile fluido di Ward. Il testo parla di sospensione emotiva e vulnerabilità, chiedendosi il senso dell'attesa in una relazione. Un'altra novità appena ascoltata qui nei suoni del Cocktail Shant. Adesso invece Olivia Dean, che ha eseguito il brano A Couple Minutes per la celebre piattaforma Colors per Studios lo scorso 22 di ottobre. Il brano è l'11ª traccia del suo secondo album in studio intitolato The Heart of Loving, pubblicato a settembre. Si tratta di una ballata riflessiva che esplora la sensazione agrodolce di rivedere un ex partner per pochi istanti. Il testo sottolinea come l'amore non sia mai sprecato quando viene condiviso, anche se la relazione è giunta al termine. Ce l'ascoltiamo, Olivia Dean, qui nel Cocktail Shant.

secondo singolo per i Black and Brown per quest'anno, un brano funky strumentale nello stile inconfondibile. Appena ascoltata la prima novità per questa sera di Irma Records, appunto Black and Brown con Yanez. Continuiamo adesso sempre per la Irma Records con questo nuovo brano di San Gennaro Bar, che è sempre ispirato alla tradizione partenopea, ma questa volta con l'ausilio del DJ e produttore Philok. I mondi sonori esplorati sono più vicini alla dubstep, alla drum and bass e all'EDM. Lavinia Mancusi e Margaret Januario, ospiti vocali del brano. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Shant.